Scosso la gengiva, trapassa l'oscuro buio. Rosso abrasivo, ingoiato quando muoio.